0: e un brano del 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 2:03.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 3:02.
2: Tutto ok?
3: Ti amo. Oh, oh mio Dio, mi è uscito di slancio, mi è uscito dalla bocca come una specie di... Io ti amo, Dio. L'ho ridetta? Tu sei dentro di me, tu sei una malattia, è come se fossi contagiata da Mark Sloan, eh? E non riesco a pensare a niente e a nessun altro, non riesco a dormire, non riesco a respirare, non riesco a mangiare, e ti amo in ogni momento, in ogni minuto di ogni giorno, e io amo te.
4: Radio Gelosa in Love.

0: Jack. Sposami, perché la donna che voglio sei tu.
1: Ho paura, Andrew.
2: La paura di innamorarsi non è forse già un po' d'amore? Radio Gelosa. Amore in musica. I'll protect you from.

0: La tua amicizia ha portato un glorioso arcobaleno nella mia vita, che ha illuminato anche i giorni più bui. E io sono la donna più fortunata della terra per questo. Perché ho realizzato che non importa dove tu sia, perché per sempre, sinceramente, profondamente, completamente, io ti amerò.
1: Radio Gelosa in

0: Se ti chiedessi sulle donne, probabilmente mi faresti un compendio delle tue preferenze. Potrai perfino aver scopato qualche volta. Ma non sai dirmi che cosa si prova a risvegliarsi accanto a una donna e sentirsi veramente felice.
1: L'amore suona così, su Gelosa.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4 e un minuto.
2: La mia sorte era segnata. Mentre ero sott'acqua, ho fatto un patto con Dio. Gli ho detto che ero pentito, che avevo capito di essere stato un pazzo a lasciarti per andare laggiù a fare l'eroe. E ho promesso che non avrei preteso nient'altro. Solo poterti rivedere ancora una volta. E vuoi saperlo? Ne è valsa la pena. Tu mi hai tenuto in vita. Tu mi hai fatto tornare. Terrò fede al mio patto, Evelyn. Uscirò dalla tua vita, senza pretendere altro da te. Ma voglio solo sapere perché. Solo questo ti chiedo, per favore, dimmi perché.
3: Non si ama finché non si soffre. Radio Gelosa, in Love.

0: Garantisco che ci saranno tempi duri. Garantisco che a un certo punto uno di noi due, o tutte e due, vorremmo farla finita. Ma garantisco anche che se non ti chiedo di essere mia, lo rimpiangerò per tutta la mia vita. Perché sento nel mio cuore che sei l'unica per me.
1: Radio Gelosa in Love.

0: riesco a smettere di pensare a te. Al mattino mi dai sollievo e alla sera tranquillità, e nei miei sogni ci sei sempre. I miei pensieri per te sono infiniti.
1: Love, la notte di Radio Gelosa.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. La radio è donna, la musica è donna, l'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica al femminile.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 6 e 4 minuti. Radio Gelosa.
2: Papà, ho dimenticato le chiavi. Puoi venire a casa ad aprirmi?
3: Ma sono in palestra.
2: E adesso come faccio?
3: Nessun problema, ti ho aperto con lo smartphone.
4: E senza il telefono con te puoi usare l'impronta o un codice. Serrature Smart di Tombolato Service, affidabili e sicure. Ti salvano anche dai figli smemorati. A Vigonza e su tombolatoservice.it.
5: Bloccato nella scelta della porta tra cucina e salotto? Con Porte in Vetro d'Autore, la porta diventa un'opera d'arte. Il design su vetro per valorizzare la tua casa. A Marghera, zona Nave De Vero, via Orsato 26. Per te che ascolti la radio, il progetto personalizzato è gratis. Porte in Vetro d'Autore. Smetti di chiudere porte. Inizia ad arredare.
6: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocar con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
7: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
8: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Punti a

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: c'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: L'energia non serve solo ad accendere, serve a farti crescere. Finbat, azienda leader nella fornitura e assistenza di batterie professionali a marchio Bauer, sta cercando te. Cerchiamo tecnico manutentore, ti formiamo con corsi e patentini spesati dall'azienda e figura in ambito commerciale e amministrativo, contabilità, contatto con clienti e fornitori. Non serve esperienza, basta il desiderio di imparare e mettersi in gioco. Sede a Rubano, invia il tuo curriculum su finbat.it.
3: Ad Onara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa. Ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 135 del 2024.
4: Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote. In via Campo San Piero 22, San Martino di Lupari.
2: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
5: Dal 14 al 17 e dal 21 al 24 maggio Montagnana ti aspetta in centro storico con prosciutto veneto DAP, esperienze di gusto. Prosciutto veneto DAP in festa.com.
6: Ehi, ma dove sei? Non vieni a Padel?
7: Lascia stare, sono bloccato col gestionale, 50 schede aperte e non trovo quello che mi serve.
6: Io ho risolto con Sonar, intuitivo, completo, con controllo di gestione integrato.
7: E l'assistenza?
6: Un messaggio e ti richiamano. Hai anche un consulente dedicato e sono a Padova, vicinissimi.
8: Sonar, l'ERP per gestire, conoscere, agire. Sonaritalia.it.
9: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio Sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 6:31.

Se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Dal 2012 a Donara di Tombolo Reability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Reability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Reability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
5: Direttore sanitario dottor Claudio Cavazzè, autorizzazione 9308 del 2021.
6: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia. Inoltre accessori, con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento, a Scaltenigo di Milano, Venezia.
7: Infoweb, zampiniabbigliamento.it.
8: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati, anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa ad Albignase, via Manzoni, angolo strada Battaglia. autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
9: Fino al 10 maggio a San Zeno di Cassola, l'asparago e dintorni. Specialità a base di asparago bianco di Bassano. Area spritz e denoteca, mostre a tema. Il 3, marcia degli asparagi e alla sera, Lara Agostini. Il 5, serata gourmet su prenotazione e consegna premio asparago d'oro. L'asparago e dintorni, gusto e musica a San Zeno di Cassola. Seguici sui social e su lasparagoidintorni.it. Thanks to l'autoindustriale Abaldini, commercio veicoli industriali a Cassola.
10: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa a pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
11: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto.
13: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 7. Radio
2: Gelosa. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Permesso, fate passare. Ma dove vanno tutti?
4: Alla Fiera Campionaria di Padova. Dal 9 al 17 maggio, 300 espositori, casa, food, auto, elettronica, animali, show ed eventi alla fiera più antica d'Italia. Fiera Campionaria di Padova. Ingresso gratuito, a 500 metri dalla stazione dei treni. Info su campionaria.it.
5: Se non ti notano, non ti scelgono. È semplice. Per questo servono etichette che parlano. Colori brillanti, materiale di qualità, stampa impeccabile.
6: M3 di Campodarsego crea etichette adesive su misura per dare forza al tuo brand. M3, dai carattere al tuo prodotto.
7: Vuoi regalare o regalarti un fiore che lasci il segno? Ordina comodamente su www.fioreria7.it. Fiori e piante del territorio, durata e bellezza. Bastano pochi click. www.fioreria7.it. Qualità, velocità, emozioni vere. Consegne gratuite per Abano e Montegrotto. Negozio in via Roma 16 a Montegrotto.
8: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana offerta Caffitali, in regalo 40 capsule. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
9: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago. Team Racing, autofficina, elettrauto, gommista e revisioni in soli 30 minuti. E con AutoCare Premium, due check stagionali, diagnosi elettronica gratuita, promemoria automatici e sconto sulla mano d'opera. Tutto a 69 euro all'anno, con 20 euro di bonus.
10: Team Racing a Spinea e sui social.
9: Dove l'ordinario diventa straordinario.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: la sveglia su Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 alle 9 c'è Radio Sveglia.
1: Radio Sveglia.
0: Il tuo risveglio musicale.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Gelosa, Radio Gelosa, ovvio.
0: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
2: Il sole fa il suo lavoro, sicuro che i tuoi pannelli facciano il loro. Polvere, smog, l'energia si ferma lì, energie costruttive te li fa tornare come nuovi. Pulizia professionale ad impianti civili e industriali, sicura, efficace, energie costruttive Fontaniva. Chiama il 345 55 65 907.
3: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione, ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici, anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
4: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
5: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
6: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: No.
1: Affronta la giornata con l'energia giusta. Ricca colazione e ottima musica. Radio Sveglia, dalle 6 alle 9 tutte le mattine. Solo su Radio Gelosa.

0: problemi col tuo Saerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
1: Al Moda Market esplode la convenienza. Nuovi arrivi, prezzi shock. Abbigliamento, calzature, ferramenta, casalinghi, scuola, articoli per animali. Moda Market. Entra, scegli, risparmi e torni felice. A Vicenza, Viale Torino 32.
2: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13. Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei sette comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
3: Sabato 9, domenica 10 maggio, tra Ponte di Piave e Cavallino Treporti, vivi la magia della Piave Marathon. Un itinerario mozzafiato tra la Piave e la Piave Vecchia in canoa, kayak o dragon boat o in bici lungo il fiume. Puoi godere dei prodotti locali passeggiando sugli argini tra sapori e natura. Scopri di più su lapiavemarathon.com.
4: Nai, il 5 maggio apri la nuova pescheria alle porte di Bassano. Pesce freschissimo e piatti pronti ogni giorno. Per festeggiare l'apertura fino al 9 maggio, 10% di sconto su tutto. Il mare ha un nuovo indirizzo. Via Giambattista La Salle, Romano De Zelino. Nai, vieni a trovarci.
5: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8. Radio
2: Gelosa. Permesso, fate passare. Ma dove vanno tutti?
3: Alla Fiera Campionaria di Padova. Dal 9 al 17 maggio, 300 espositori, casa, food, auto, elettronica, animali, show ed eventi alla fiera più antica d'Italia. Fiera Campionaria di Padova. Ingresso gratuito, a 500 metri dalla stazione dei treni. Info su campionaria.it.
4: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
2: ora che faccio?
4: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Vuoi regalare o regalarti un fiore che lasci il segno? Ordina comodamente su www.fioreria7.it. Fiori e piante del territorio, durata e bellezza. Bastano pochi click. www.fioreria7.it. Qualità, velocità, emozioni vere. Consegne gratuite per Abano e Montegrotto. Negozio in via Roma 16 a Montegrotto.
6: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolona, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
7: Al Teatro delle Voci di Treviso continua Musica Fiorita. Ancora due serate per due viaggi nella musica. Napoli Incanto, il 9 maggio. Salotto Viennese, il 19 maggio. Direzione artistica di Giuseppe Aiello. Musica Fiorita al Teatro delle Voci in via Tre Venezie Treviso. Info al 349 36 85 994.
8: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa, puntiamo in alto.
7: Radio Gelosa, informazione.
9: Buongiorno, apriamo questo aggiornamento parlando di sport e di calcio in particolare, perché l'Inter ha conquistato il 21esimo scudetto della sua storia calcistica. 2-0 al Parma il risultato di ieri. Per Marotta è stata un'avventura straordinaria la vittoria di Chivu, destinato a un lungo ciclo.
10: È qualcosa che non avevamo preventivato, pur essendo consapevoli che l'Inter è obbligata a lottare per qualsiasi obiettivo, e quindi anche questo è un obiettivo fondamentale. È una vittoria di Chivu, una vittoria della squadra. Noi società l'abbiamo supportato, l'abbiamo scelto, grazie anche alla delega da parte della proprietà, che si è dimostrata veramente lungimirante, ma soprattutto ha un preso, quello di delegare noi nell'operatività, nella gestione. Questa è una prerogativa molto importante in una proprietà.
9: Lasciamo momentaneamente lo sport, perché più tardi parleremo di tennis, per parlare invece dell'operatività del governo. Difende il welfare, il partito di maggioranza. Marta Schifone, Fratelli d'Italia.
11: 1.200.000 nuovi posti di lavoro in oltre 1.200 giorni, 1.000 al giorno. Il governo Meloni non è soltanto il secondo più duraturo della storia della Repubblica, è il governo dei fatti.
9: Torniamo allo sport, ma questa volta al tennis, e il trionfo di Sinner anche a Madrid. L'azzurro è il primo di sempre a vincere 5 Master 1000 di fila, ora attesa per Roma e per Parigi. Ieri Jannik Sinner ha battuto Zverev per 6-1-6-2, riscrivendo la storia sulla terra rossa della Caja Maica. È tutto, grazie per l'ascolto.
7: Radio Gelosa, informazione.
12: Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

Se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Vorrei mangiare qualcosa di buono, ma senza spendere una fortuna. Dove mi porti?
0: Alla Casa Vecia a Rovolon. La domenica a pranzo, menù completo da 20 euro. Pasta fatta in casa e sapori genuini.
2: E in primavera?
0: Si mangia anche nel giardino estivo, all'aperto.
2: Ho già la colina.
3: La Casa Vecia ai piedi dei colli a Rovolon. Il gusto della tradizione al giusto prezzo.
4: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
5: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su 8case.it.
6: Fino al 10 maggio a San Zeno di Cassola, l'asparago e dintorni. Specialità a base di asparago bianco di Bassano. Area spritz ed enoteca, mostre a tema. Il 3, marcia degli asparagi e alla sera Lara Agostini. Il 5, serata gourmet su prenotazione e consegna premio asparago d'oro. L'asparago e dintorni, gusto e musica a San Zeno di Cassola. Seguici sui social e su lasparagoedintorni.it. Thanks to l'autoindustriale Abaldini, commercio veicoli industriali a Cassola.
7: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica. Yeah! Ti fa partire col piede giusto. Mm-hmm. E ti ricorda l'orario.
1: Sono le 8:28.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

0: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
1: La solidarietà
2: è vita.
1: La gioventù
3: è vita.
1: La famiglia
4: è vita.
1: Unisciti al coro su lavitadelpopolo.it. Abbonati in un clic e scegli tra l'edizione cartacea e la nuova versione digitale del nostro giornale.
5: Vivi la vita! Vivila ogni settimana!
6: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
7: Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote. In via Campo San Piero 22, San Martino di Lupari.
8: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Gelosa.
9: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco.
8: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
9: A partire da 1.165 euro, hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
8: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
11: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 9:01. Radio
2: Gelosa. L'energia non serve solo ad accendere. Serve a farti crescere. Finbat, azienda leader nella fornitura e assistenza di batterie professionali a marchio Bauer, sta cercando te. Cerchiamo tecnico manutentore, ti formiamo con corsi e patentini spesati dall'azienda e figura in ambito commerciale e amministrativo, contabilità, contatto con clienti e fornitori. Non serve esperienza, basta il desiderio di imparare e mettersi in gioco. Sede a Rubano, invia il tuo curriculum su finbat.it.
3: Papà, ho dimenticato le chiavi. Puoi venire a casa ad aprirmi?
4: Ma sono in palestra.
3: E adesso come faccio?
4: Nessun problema, ti ho aperto con lo smartphone.
5: E senza il telefono con te puoi usare l'impronta o un codice. Serrature smart di Tombolato Service, affidabili e sicure. Ti salvano anche dai figli smemorati. Avi gonza e su tombolatoservice.it.
6: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia. Inoltre accessori, con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento, a Scaltenigo di Milano, Venezia.
7: Infoweb zampiniabbigliamento.it.
8: Le tue gambe sono sempre gonfie o sono doloranti? Se anche tu soffri di questi fastidiosi malesseri, fatti aiutare da Sanitaria Izzelina per ritrovare il benessere di gambe belle ed efficienti. I nostri specialisti ti consiglieranno i migliori dispositivi terapeutici, calze o bendaggi anelastici più adatti a te. Sanitaria Izzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
9: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei sette comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
10: Ehi, ma dove sei? Non vieni a padel?
11: Lascia stare, sono bloccato col gestionale. 50 schede aperte e non trovo quello che mi serve.
10: Io ho risolto con Sonar. Intuitivo, completo, con controllo di gestione integrato.
11: E l'assistenza?
10: Un messaggio e ti richiamano. Hai anche un consulente dedicato e sono a Padova, vicinissimi.
12: Sonar, l'ERP per gestire, conoscere, agire. Sonaritalia.it.
13: Radio Gelosa, informazione.
14: Buongiorno, benvenuti all'ascolto delle ultime notizie. Le esequie di Alex Zanardi saranno celebrate domani mattina alle 11 alla Basilica di Santa Giustina a Padova. La moglie e il figlio hanno ringraziato le tantissime persone che nelle ultime ore hanno mostrato vicinanza e affetto.
15: Durerà fino al 31 maggio a Venezia la Festa dell'Europa 2026. Il titolo della 14ª edizione della manifestazione è uno spazio di democrazia come segno della natura europeista della città di Venezia e dei partner istituzionali che vi collaborano da sempre. La manifestazione vuole ricordare le due date storiche più significative per l'Europa: il 5 maggio 49, fondazione del Consiglio d'Europa, e il 9 maggio 50, nascita dell'Unione Europea.
14: Una capotreno che stava per salire a Venezia su un convoglio verso Treviso è stata rapinata del tablet di servizio e di altro materiale della società da un malvivente, probabilmente dell'est europeo. Il fatto è accaduto ieri alla stazione di Venezia Santa Lucia.
15: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
13: Radio Gelosa, informazione.
0: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
16: Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolato. Non so mai quello criticato.

0: era Soundtracks.
1: Mi piace l'odore del napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Tesoro, ho deciso, rifacciamo il bagno.
3: Grande!
2: Con il pavimento a effetto legno.
3: Grande!
2: E i sanitari sospesi.
3: Grande!
2: Ma non sai dire altro?
4: Certo, Eraclia, Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
2: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
5: Sabato aperti!
6: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
7: ora che faccio?
6: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica. Lavoro e spese mediche ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Nella tua casa tutto ha un valore. Proteggila con un sistema d'allarme su misura di Energie Costruttive. Tecnologie, installazione, assistenza. Energie Costruttive. Difendi ciò che ami. A Fontaniva da oltre 15 anni. 345 556 5907. Se ascolti Gelosa, con il codice sconto Gelosa 2026, prima manutenzione gratis.
9: Team Racing, autofficina, elettrauto, gommista e revisioni in soli 30 minuti. E con AutoCare Premium, due check stagionali, diagnosi elettronica gratuita, promemoria automatici e sconto sulla mano d'opera. Tutto a 69 euro all'anno, con 20 euro di bonus.
10: Team Racing a Spinea e sui social,
9: dove l'ordinario diventa straordinario.
11: Sabato 9, domenica 10 maggio, tra Ponte di Piave e Cavallino Treporti, vivi la magia della Piave Marathon, un itinerario mozzafiato tra la Piave e la Piave Vecchia in canoa, kayak o dragon boat o in bici lungo il fiume. Puoi godere dei prodotti locali passeggiando sugli argini tra sapori e natura. Scopri di più su lapiavemarathon.com.

0: Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
1: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
0: Sabato aperti.
2: Se non ti notano, non ti scelgono. È semplice. Per questo servono etichette che parlano. Colori brillanti, materiale di qualità, stampa impeccabile.
3: M3 di Campodarsego crea etichette adesive su misura per dare forza al tuo brand. M3, dai carattere al tuo prodotto.
4: Vuoi cambiare la porta tra cucina e salotto? Se ti sembrano tutte uguali è perché non hai ancora visto Porte in vetro d'autore. Trasformiamo la porta in un pezzo d'arredo di design. A Marghera, zona Nave de Vero, via Orsato 26. Di che ascolti la radio e il progetto per te è gratuito. Porte in vetro d'autore, la porta che arreda.
5: Ultima chiamata prima dell'estate.
6: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18 e alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
7: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
8: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 10 e un minuto.
2: Radio Gelosa. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: La nuova stagione motociclistica è iniziata. Passa da Triumph Vicenza per scoprire e testare le nuove moto Triumph e Benelli. In più, vasto assortimento di moto usate. Triumphvicenza.it.
4: Al Modamarket esplode la convenienza. Nuovi arrivi, prezzi shock. Abbigliamento, calzature, ferramenta, casalinghi, scuola, articoli per animali. Modamarket. Entra, scegli, risparmi e torni felice. A Vicenza, Viale Torino 32.
5: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana offerta Caffitali, in regalo 40 capsule. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
6: Da Gasparotto Mobili a Rosà questo mese divani di altissima qualità. Mese del divano da Gasparotto Mobili, con tante proposte a prezzi introvabili. Divano due posti a 360 euro. Divano con penisola trasformabile in letto, centimetri 290x170 a 990 euro. Venite a tuffarvi nella comodità Gasparotto per provare e vedere il pregio e la convenienza delle nostre offerte. Gasparotto Mobili a Rosà, arredi e divani di altissima qualità, sempre aperti anche la domenica. Telefono 0424 85 100.
5: Solo alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
7: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
8: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.
5: Radio Gelosa, informazione.
9: Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione. Da oggi aiuteremo le navi ferme a Hormuz. È questo l'annuncio del presidente Trump sull'operazione su larga scala per scortare le navi petroliere fuori dallo stretto. Trump ha anche parlato di colloqui positivi fra Stati Uniti e Iran. Welfare, il governo compatto, difende le misure prese finora. L'esecutivo lavora per contrastare il caro energia a favore di famiglie e imprese, ma non solo, dice Enrico Costa, deputato di Forza Italia.
10: Lavoriamo in questo governo per sostenere famiglie e imprese contro il caro carburanti e il caro bollette. All'Europa chiediamo flessibilità per affrontare in modo efficace la crisi energetica.
9: Scuola, sciopero il 6 e 7 maggio e rischio di stop alle lezioni. Due giorni di mobilitazione con adesione multiple, coinvolti docenti, ATA e dirigenti, proteste contro i test invalsi, riforme e salari. Calcio, festa a San Siro per l'Inter che si aggiudica il 21esimo scudetto con 3 giornate di anticipo battendo 2-0 il Parma. A Madrid, nuovo trionfo di Sinner, è il primo di sempre a vincere 5 Master 1000 di fila. Ora attende gli Open di Roma e Parigi. L'azzurro ha battuto Zverev in 2 soli set con meno di un'ora di gioco. Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Radio Gelosa, informazione.
11: La chitarra va bene come hobby, ma non ti darà mai da vivere.
12: Metto su un gruppo rock and roll.
13: Big bands, grandi gruppi, brani memorabili. Just on Radio Gelosa.

0: Non ci passeranno mai alla radio.
1: Serve qualcosa di innovativo.
2: Big Bands, the biggest band of the 80s and 90s. Just on Radio Gelosa.

0: era Big Bands.
1: Big Bands.
0: I grandi gruppi che hanno fatto la storia tornano domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: Problemi col tuo airbag Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3. Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente. La domanda è:
1: ora che faccio?
0: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione. E le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche. Ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro. Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote. In via Campo San Piero 22, San Martino di Lupari.
2: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
3: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Gelosa.
4: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco.
3: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
4: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
3: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Dal 14 al 17 e dal 21 al 24 maggio, Montagnana ti aspetta in centro storico con Prosciutto Veneto DOP, esperienze di gusto. Prosciutto Veneto DOP in festa.com.
6: Mai! Il 5 maggio apri la nuova pescheria alle porte di Bassano. Pesce freschissimo e piatti pronti ogni giorno. Per festeggiare l'apertura fino al 9 maggio, 10% di sconto su tutto. Il mare ha un nuovo indirizzo. Via Giambattista La Salle, Romano di Zelino. Mai! Vieni a trovarci!
7: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
8: Good time, good music.
7: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
8: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti, il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: L'energia non serve solo ad accendere, serve a farti crescere. Finbat, azienda leader nella fornitura e assistenza di batterie professionali a marchio Bauer, sta cercando te. Cerchiamo tecnico manutentore, ti formiamo con corsi e patentini spesati dall'azienda e figura in ambito commerciale e amministrativo, contabilità, contatto con clienti e fornitori. Non serve esperienza, basta il desiderio di imparare e mettersi in gioco. Sede a Rubano, invia il tuo curriculum su finbat.it.
3: A Donara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa. Ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 135 del 2024.
4: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia. Inoltre accessori, con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento, a Scaltenigo di Milano, Venezia.
5: Info web zampiniabbigliamento.com.
6: Il sole fa il suo lavoro. Sicuro che i tuoi pannelli facciano il loro? Polvere, smog. L'energia si ferma lì. Energie costruttive te li fa tornare come nuovi. Pulizia professionale ad impianti civili e industriali. Sicura, efficace. Energie costruttive Fontaniva. Chiama il 345 55 65 907.
2: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it, sezione Academy, o chiama il nostro centralino allo 0423 73

0: 90 di Gelosa.
1: The 90 of Gelosa.
2: Tra i tanti successi di quest'estate sicuramente avrete ballato tante ma tante ma tante volte Coming Back, il successo di DJ Dado.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 11 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Dal 2012 a Donara di Tombolo Reability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Reability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Reability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
6: Direttore sanitario dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 9308 del 2021.
7: Al Moda Market esplode la convenienza. Nuovi arrivi, prezzi shock! Abbigliamento, calzature, ferramenta, casalinghi, scuola, articoli per animali. Boda Market. Entra, scegli, risparmi e torni felice. A Vicenza, Viale Torino 32.
8: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
9: Al Teatro delle Voci di Treviso continua Musica Fiorita. Ancora due serate per due viaggi nella musica. Napoli Incanto, il 9 maggio. Salotto Viennese, il 19 maggio. Direzione artistica di Giuseppe Aiello. Musica Fiorita al Teatro delle Voci in via Tre Venezie e Treviso. Info al 349 36 85 994.
10: Lo vedi com'è bello? Immagino la mia auto, tacco 12, red carpet e lui che apre il sipario.
11: Chi acquista un nuovo portone da Garage MDM finisce sempre col sognare. La realtà è che da MDM Chiusure fino al 31 maggio hai un finanziamento super. Puoi scegliere tra interessi zero in 20 mesi o prima rata dopo 3 mesi dall'acquisto in 11 mesi. Ed è tutto vero, come lo sconto del 50 più 10%. MDM Chiusure, a Galliera Veneta e su mdmchiusure.it. Dal 9 al 17 maggio anche alla Fiera Campionaria di Padova.
12: Radio Gelosa Informazione.
13: Buongiorno dalla redazione. Una coppia di cittadini ungheresi è stata denunciata e sottoposta a foglio di via da Padova. È stata trovata nella zona della stazione ferroviaria con due ragazzini connazionali di 15 e 13 anni che portavano uno zaino con dentro arnesi per lo scasso. L'uomo e la donna sono stati denunciati insieme ai due minorenni che viaggiavano in monopattino.
14: Entrata in vigore a Verona la chiusura notturna dei cancelli del sottopasso di Porta Vescovo, una misura adottata per rispondere alle criticità emerse in materia di sicurezza e decoro urbano. I cancelli verranno chiusi ogni sera alle 21 e riaperti alle 6.30 da operatori AMIA, mentre la pulizia del sottopasso sarà garantita quotidianamente nelle ore mattutine.
13: Le esequie di Alex Zanardi saranno celebrate domani mattina alle 11 alla Basilica di Santa Giustina a Padova. La moglie e il figlio hanno ringraziato le tantissime persone che nelle ultime ore hanno mostrato vicinanza e affetto.
14: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Radio Gelosa Informazione.
15: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo e concentrazione assoluta. Sei pronto?
16: Io sono nato pronto.
17: Adesso su Gelosa parte la compilation.
18: Compilation.
17: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
18: Greatest dance hits of the 80s.
17: La compilation di oggi parte così.

La più bella musica dance anni 80 è nella compilation di Gelosa. The Best Dance 80. Tutti i giorni alle 11. Making it best.

0: stanotte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love. La colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love. La notte di Radio Gelosa.
2: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
3: ora che faccio?
2: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
5: Hai un'auto che cade a pezzi o quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolon, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
6: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
7: Ehi, ma dove sei? Non vieni a Padel?
8: Lascia stare, sono bloccato col gestionale. 50 schede aperte e non trovo quello che mi serve.
7: Io ho risolto con Sonar, intuitivo, completo, con controllo di gestione integrato.
8: E l'assistenza?
7: Un messaggio e ti richiamano. Hai anche un consulente dedicato e sono a Padova, vicinissimi.
6: Sonar, l'ERP per gestire, conoscere, agire. Sonaritalia.it.

oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it. Sono più

0: Solo alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come passata di pomodoro De Rica e penne rigate Garofalo grammi 750.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Vuoi regalare o regalarti un fiore che lasci il segno? Ordina comodamente su www.fioreria7.it. Fiori e piante del territorio, durata e bellezza. Bastano pochi click. www.fioreria7.it. Qualità, velocità, emozioni vere. Consegne gratuite per Abano e Montegrotto. Negozio in via Roma 16 a Montegrotto.
4: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
5: Team Racing, autofficina, elettrauto, gommista e revisioni in soli 30 minuti. E con AutoCare Premium, due check stagionali, diagnosi elettronica gratuita, promemoria automatici e sconto sulla mano d'opera. Tutto a 69 euro all'anno, con 20 euro di bonus.
0: Team Racing a Spinea e sui social.
5: Dove l'ordinario diventa straordinario.
6: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12 e un minuto. Radio Gelosa.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
3: Papà, ho dimenticato le chiavi. Puoi venire a casa ad aprirmi?
4: Ma sono in palestra.
3: E adesso come faccio?
4: Nessun problema, ti ho aperto con lo smartphone.
5: E senza il telefono con te puoi usare l'impronta o un codice. Serrature smart di Tombolato Service, affidabili e sicure. Ti salvano anche dai figli smemorati. A Vigonza e su tombolatoservice.it.
6: Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
7: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
8: Fino al 10 maggio a San Zeno di Cassola, l'asparago e dintorni. Specialità a base di asparago bianco di Bassano. Area spritz ed enoteca, mostre a tema. Il 3, marcia degli asparagi e alla sera, Lara Agostini. Il 5, serata gourmet su prenotazione e consegna premio asparago d'oro. L'asparago e dintorni, gusto e musica a San Zeno di Cassola. Seguici sui social e su lasparagoedintorni.it. Thanks to l'autoindustriale Abaldini, commercio veicoli industriali a Cassola.
9: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
10: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
11: Radio Gelosa, informazione.
12: Bentrovati. Quella che si è appena aperta è una settimana complicata per il mondo della scuola, perché mercoledì e giovedì sono in programma due giornate di sciopero che potrebbero mettere a rischio le lezioni e le attività didattiche in molte città d'Italia. Incroceranno le braccia docenti, dirigenti, personale ATA, con modalità diverse a seconda delle sigle sindacali coinvolte. La deputata ed ex ministra Marianna Madia ha deciso di lasciare il Partito Democratico, lo ha scritto in una lettera alla capogruppo alla Camera Chiara Braga. Madia entra nel gruppo parlamentare Italia Viva di Matteo Renzi. Prima visita ufficiale nei territori d'oltremare per Re Carlo d'Inghilterra, che è stato accolto alle Bermuda con una solenne cerimonia e un fitto programma di incontri sia istituzionali che culturali. Il sovrano è stato ricevuto a King Square, a St. George, dal Royal Bermuda Regiment tra applausi e bandiere. Ha salutato i presenti soffermandosi anche con alcuni bambini accorsi per l'occasione. È tutto, a più tardi.
11: Radio Gelosa, informazione.

0: adesso? Fate passare. Ma dove vanno tutti?
1: Alla Fiera Campionaria di Padova. Dal 9 al 17 maggio, 300 espositori, casa, food, auto, elettronica, animali, show ed eventi alla fiera più antica d'Italia. Fiera Campionaria di Padova. Ingresso gratuito, a 500 metri dalla stazione dei treni. Info su campionaria.it.
0: Se non ti notano, non ti scelgono. È semplice. Per questo servono etichette che parlano. Colori brillanti, materiale di qualità, stampa impeccabile.
2: M3 di Campodarsego crea etichette adesive su misura per dare forza al tuo brand. M3, dai carattere al tuo prodotto.
3: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
0: ora che faccio?
3: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazione

0: revisioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
1: Ultima chiamata prima dell'estate.
2: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
3: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Good Time, Short Version, con Massimo Alberti.

0: Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Vorrei mangiare qualcosa di buono, ma senza spendere una fortuna. Dove mi porti?
4: Alla Casa Vecchia a Rovolon. La domenica a pranzo, menù completo da 20 euro. Pasta fatta in casa e sapori genuini.
3: E in primavera?
4: Si mangia anche nel giardino estivo, all'aperto.
3: Ho già la collina.
5: La Casa Vecchia ai piedi dei colli a Rovolon. Il gusto della tradizione al giusto prezzo.
6: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene. Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolona, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
7: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Gelosa.
8: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco.
7: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
8: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
7: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
10: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
9: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
10: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
9: Mmm, che bontà!
10: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
11: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso dettaglio di prodotti siderurgici in Veneto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
12: A Val Dubbiadene, la frequenza per ascoltare Radio Gelosa è 92.200 MHz.

0: due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 13 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. L'energia non serve solo ad accendere, serve a farti crescere. Finbat, azienda leader nella fornitura e assistenza di batterie professionali a marchio Bauer, sta cercando te. Cerchiamo tecnico manutentore, ti formiamo con corsi e patentini spesati dall'azienda e figura in ambito commerciale e amministrativo, contabilità, contatto con clienti e fornitori. Non serve esperienza, basta il desiderio di imparare e mettersi in gioco. Sede a Rubano, invia il tuo curriculum su finbat.it.
3: Apri il gas e lascia che la libertà ti scelga. Scopri la tua prossima emozione da Triumph Vicenza. Moto nuove e usate in pronta consegna. Accessori Triumph Vicenza. Viale Riviera Berica 355. Triumph for the ride.
4: RB dal 1984. Il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste. Il made in Italy che ti conquista. Lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
5: Bloccato nella scelta della porta tra cucina e salotto? Con Porte in Vetro d'Autore, la porta diventa un'opera d'arte. Il design su vetro per valorizzare la tua casa. A Marghera, zona Nave De Vero, via Orsato 26. Per te che ascolti la radio, il progetto personalizzato è gratis. Porte in Vetro d'Autore. Smetti di chiudere porte. Inizia ad arredare.
6: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocar con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
7: Ehi, ma dove sei? Non vieni a Padel?
6: Lascia stare, sono bloccato col gestionale, 50 schede aperte e non trovo quello che mi serve.
7: Io ho risolto con Sonar, intuitivo, completo, con controllo di gestione integrato.
6: E l'assistenza?
7: Un messaggio e ti richiamano. Hai anche un consulente dedicato e sono a Padova, vicinissimi.
8: Sonar, ERP per gestire, conoscere, agire. Sonaritalia.it.
9: Radio Gelosa Informazione.
10: Buongiorno, il presidente del Veneto Stefani ha proclamato per domani il lutto regionale in occasione del funerale di Alex Zanardi. Esequie che verranno celebrate a Padova alle 11 alla Basilica di Santa Giustina.
11: Durerà fino al 31 maggio a Venezia la Festa dell'Europa 2026. Il titolo della 14ª edizione della manifestazione è uno spazio di democrazia come segno della natura europeista della città di Venezia e dei partner istituzionali che vi collaborano da sempre. La manifestazione vuole ricordare le due date storiche più significative per l'Europa: il 5 maggio 49, fondazione del Consiglio d'Europa, e il 9 maggio 50, nascita dell'Unione Europea.
10: Da oggi al 16 maggio a Verona c'è il Festival Europa. Il consigliere comunale con delega alle politiche comunitarie Giacomo Cone.
12: Per noi Verona Europa è una finestra sul mondo, è un modo per affacciarsi a quello che sta succedendo attorno a noi e che ci riguarda sempre più da vicino dal punto di vista economico, sociale, politico. La nostra città vuole diventare protagonista anche di questo momento storico. Lo facciamo, cominciamo a farlo con questo nostro festival.
11: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Radio Gelosa

0: sera Radio Gelosa parte per un viaggio. Vieni con noi. Viaggiamo negli anni 70 e 80 con Good Time, il sound di due decenni. E con Legend, il passato presente della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti. Radio Gelosa, ogni giorno, ogni sera, tutta un'altra storia.
1: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
5: Grande!
4: Con il pavimento effetto legno.
5: Grande!
4: E i sanitari sospesi.
5: Grande!
4: Ma non sai dire altro?
6: Certo! Eraclia! Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
4: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
1: Sabato aperti!
7: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia. Inoltre accessori con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia.
8: Infoweb zampiniabbigliamento.it.
9: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana offerta Caffitali, in regalo 40 capsule. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
10: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
11: Sabato 9, domenica 10 maggio, tra Ponte di Piave e Cavallino Tre Porti, vivi la magia della Piave Marathon. Un itinerario mozzafiato tra la Piave e la Piave Vecchia in canoa, kayak o dragon boat o in bici lungo il fiume. Puoi godere dei prodotti locali passeggiando sugli argini tra sapori e natura. Scopri di più su lapiavemarathon.com.
12: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.

0: da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
2: Al Moda Market esplode la convenienza. Nuovi arrivi, prezzi shock. Abbigliamento, calzature, ferramenta, casalinghi, scuola, articoli per animali. Moda Market. Entra, scegli, risparmi e torni felice. A Vicenza, Viale Torino 32.
3: Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote. In via Campo San Piero 22, San Martino di Lupari.
4: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
5: Nai, il 5 maggio apri la nuova pescheria alle porte di Bassano. Pesce freschissimo e piatti pronti ogni giorno. Per festeggiare l'apertura fino al 9 maggio 10% di sconto su tutto. Il mare ha un nuovo indirizzo, via Giambattista La Salle, Romano di Zelino. Nai, vieni a trovarci!

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14 e un minuto. Radio Gelosa.
2: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
3: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
2: Sabato aperti.
4: Nella tua casa tutto ha un valore. Proteggila con un sistema d'allarme su misura di Energie Costruttive. Tecnologie, installazione, assistenza. Energie Costruttive. Difendi ciò che ami. A Fontaniva da oltre 15 anni. 345-556-5907. Se ascolti Gelosa con il codice sconto Gelosa 2026, prima manutenzione gratis.
5: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
8: Fino al 10 maggio a San Zeno di Cassola, l'asparago e dintorni. Specialità a base di asparago bianco di Bassano. Area spritz ed enoteca, mostre a tema. Il 3, marcia degli asparagi e alla sera, Lara Agostini. Il 5, serata gourmet su prenotazione e consegna premio asparago d'oro. L'asparago e dintorni, gusto e musica a San Zeno di Cassola. Seguici sui social e su l'asparago e dintorni. Thanks to l'autoindustriale Abaldini, commercio veicoli industriali a Cassola.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa. L'energia non serve solo ad accendere, serve a farti crescere. Finbat, azienda leader nella fornitura e assistenza di batterie professionali a marchio Bauer, sta cercando te. Cerchiamo tecnico manutentore, ti formiamo con corsi e patentini spesati dall'azienda e figura in ambito commerciale e amministrativo, contabilità, contatto con clienti e fornitori. Non serve esperienza, basta il desiderio di imparare e mettersi in gioco. Sede a Rubano, invia il tuo curriculum su finbat.it.
1: La nuova stagione motociclistica è iniziata, passa da Triumph Vicenza per scoprire e testare le nuove moto Triumph e Benelli. In più, vasto assortimento di moto usate. Triumphvicenza.it.
2: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
3: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
4: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio Ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici, anche noleggio, consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70. Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
5: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
6: Si balla perché il mondo è freddo e troppe cose le teniamo dentro. Una tribù che balla.
7: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
6: Una tribù che balla. Volume a palla su Radio Gelosa.
8: Balla.

0: sex or is it love? Is it sex or is it love?
1: Ogni pomeriggio unisciti alla Tribù che balla.
2: Tribù che balla
1: su Radio Gelosa.
3: Uno, dos, tres, cuatro.

0: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
1: Permesso? Fate passare? Ma dove vanno tutti?
2: Alla Fiera Campionaria di Padova. Dal 9 al 17 maggio, 300 espositori, casa, food, auto, elettronica, animali, show ed eventi alla fiera più antica d'Italia. Fiera Campionaria di Padova. Ingresso gratuito, a 500 metri dalla stazione dei treni. Info su campionaria.it.
3: Solidarietà
4: è vita.
3: La gioventù
4: è vita.
3: La famiglia
5: è vita.
3: Unisciti al coro sulla vita del popolo.it. Abbonati in un clic e scegli tra l'edizione cartacea e la nuova versione digitale del nostro giornale.
6: Vivi la vita! Vivila ogni settimana!
7: Le tue gambe sono sempre gonfie o sono doloranti? Se anche tu soffri di questi fastidiosi malesseri, fatti aiutare da Sanitaria Izzelina per ritrovare il benessere di gambe belle ed efficienti. I nostri specialisti ti consiglieranno i migliori dispositivi terapeutici, calze o bendaggi anelastici più adatti a te. Sanitaria Izzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
8: Al Teatro delle Voci di Treviso continua Musica Fiorita. Ancora due serate per due viaggi nella musica. Napoli in canto. Il 9 maggio, Salotto Viennese il 19 maggio, direzione artistica di Giuseppe Aiello. Musica Fiorita al Teatro delle Voci in via Tre Venezie Treviso. Info al 349 36 85 994.
9: Sabato 9, domenica 10 maggio, tra Ponte di Piave e Cavallino Tre Porti, vivi la magia della Piave Marathon. Un itinerario mozzafiato tra la Piave e la Piave Vecchia in canoa, kayak o dragon boat o in bici lungo il fiume. Puoi godere dei prodotti locali passeggiando sugli argini tra sapori e natura. Scopri di più su lapiavemarathon.com.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 15 e un minuto. Radio Gelosa.
2: Papà, ho dimenticato le chiavi. Puoi venire a casa ad aprirmi?
3: Ma sono in palestra.
2: E adesso come faccio?
3: Nessun problema, ti ho aperto con lo smartphone.
4: E senza il telefono con te puoi usare l'impronta o un codice. Serrature smart di Tombolato Service, affidabili e sicure. Ti salvano anche dai figli smemorati. A Vigonza e su tombolatoservice.it.
5: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
6: ora che faccio?
5: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Il sole fa il suo lavoro, sicuro che i tuoi pannelli facciano il loro. Polvere, smog, l'energia si ferma lì, energie costruttive te li fa tornare come nuovi. Pulizia professionale ad impianti civili e industriali. Sicura, efficace. Energie costruttive. Fontaniva. Chiama il 345 55 65 907.
8: Dal 14 al 17 e dal 21 al 24 maggio, Montagnana ti aspetta in centro storico con Prosciutto Veneto DOP, esperienze di gusto. Prosciutto Veneto DOP in festa.com.
9: Ehi, ma dove sei? Non vieni a Padel?
10: Lascia stare, sono bloccato col gestionale. 50 schede aperte e non trovo quello che mi serve.
9: Io ho risolto con Sonar. Intuitivo, completo, con controllo di gestione integrato.
10: E l'assistenza?
9: Un messaggio e ti richiamano. Hai anche un consulente dedicato e sono a Padova, vicinissimi.
11: Sonar, l'ERP per gestire, conoscere, agire. Sonaritalia.it.
12: Nai, il 5 maggio apri la nuova pescheria alle porte di Bassano. Pesce freschissimo e piatti pronti ogni giorno. Per festeggiare l'apertura fino al 9 maggio, 10% di sconto su tutto. Il mare ha un nuovo indirizzo. Via Giambattista La Salle, Romano di Zelino. Nai, vieni a trovarci.

0: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
1: La sera Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90, 900. Ogni sera dalle 21 rivivi un'epoca con i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900, un decennio di musica solo su Radio Gelosa.
3: L'energia non serve solo ad accendere. Serve a farti crescere. Finbat, azienda leader nella fornitura e assistenza di batterie professionali a marchio Bauer, sta cercando te. Cerchiamo tecnico manutentore. Ti formiamo con corsi e patentini spesati dall'azienda. E figura in ambito commerciale e amministrativo. Contabilità, contatto con clienti e fornitori. Non serve esperienza, basta il desiderio di imparare e mettersi in gioco. Sede a Rubano. Invia il tuo curriculum su finbat.it.
4: Ad Onara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa, ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 135 del 2024.
5: Vorrei mangiare qualcosa di buono, ma senza spendere una fortuna. Dove mi porti?
6: Alla Casa Vecia a Rovolon. La domenica a pranzo, menù completo da 20 euro. Pasta fatta in casa e sapori genuini.
5: E in primavera?
6: Si mangia anche nel giardino estivo, all'aperto.
5: Ho già la colina.
7: La Casa Vecia ai piedi dei colli a Rovolon. Il gusto della tradizione al giusto prezzo.
8: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio, consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione, passa a trovarci a Castelfranco Veneto, piazza della Serenissima 70.
9: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Gelosa.
10: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco.
9: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
10: A partire da 1.165 euro, hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
9: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Balla, balla, lasciati andare.

0: 2012 a Donara di Tombolo, Riability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Riability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Riability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
1: Direttore sanitario dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 9308 del 2021.
2: Vuoi cambiare la porta tra cucina e salotto? Se ti sembrano tutte uguali è perché non hai ancora visto Porte in Vetro d'Autore. Trasformiamo la porta in un pezzo d'arredo di design. A Marghera, zona Nave de Vero, via Orsato 26. Di che ascolti la radio e il progetto per te è gratuito. Porte in Vetro d'Autore, la porta che arreda.
3: Auto che non parte? Autodemolizione al Ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
4: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
5: Velva. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
6: Fino al 10 maggio a San Zeno di Cassola, l'asparago e dintorni. Specialità a base di asparago bianco di Bassano. Area spritz ed enoteca. Mostre a tema. Il 3, marcia degli asparagi e alla sera, Lara Agostini. Il 5, serata gourmet su prenotazione e consegna premio asparago d'oro. L'asparago e dintorni. Gusto e musica a San Zeno di Cassola. Seguici sui social e su lasparagoedintorni.it. Thanks to l'autoindustriale Abaldini. Commercio veicolo. Con industriali a Cassola.
7: Balla per restare a galla.
8: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
7: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: la musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90.
3: 190.
2: Due epoche, una radio. Radio Gelosa.
4: A Radio Gelosa sono le 16 e 3 minuti.
5: Radio Gelosa.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia. Inoltre accessori con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia.
8: Info web Zampini Abbigliamento.
9: Se non ti notano, non ti scelgono. È semplice. Per questo servono etichette che parlano. Colori brillanti, materiale di qualità, stampa impeccabile.
10: M3 di Campodarsego crea etichette adesive su misura per dare forza al tuo brand. M3, dai carattere al tuo prodotto.
11: Vuoi regalare o regalarti un fiore che lasci il segno? Ordina comodamente su www.fioreria7.it. Fiori e piante del territorio, durata e bellezza. Bastano pochi click. www.fioreria7.it. Qualità, velocità, emozioni vere. Consegne gratuite per Abano e Montegrotto. Negozio in via Roma 16 a Montegrotto.
12: Ultima chiamata prima dell'estate.
13: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
14: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
15: Radio Gelosa Informazione.
16: Buon pomeriggio, bentrovati. Enzo Moretto, direttore di Esapolis, il museo degli insetti, ha pubblicato il libro Diario di un naturalista, un volume che racconta in forma di diario esperienze, osservazioni e riflessioni nate da una vita dedicata allo studio della natura e degli insetti. Sentiamo Moretto.
17: Sicuramente la sintesi di un'esperienza, almeno di un racconto da piccolo, per coinvolgere tutti quanti nell'avventura che ho avuto io. E poi riprende con Esapolis, col gruppo di giovani naturalisti, proprio per dire il museo sia aperto a coloro che avevano questa passione. E cosa è successo? Questi giovani hanno cominciato a fare delle scoperte e li abbiamo seguiti, li abbiamo vissute insieme e sono diventate una storia, che è il diario di un naturalista, un diario dei naturalisti a sto punto, che ci ha permesso di così anche far vedere che si può scoprire ancora molto sul nostro territorio.
18: Nel Trevigiano torna per la sua terza edizione Voci di Donna, incontri di letteratura al femminile, la rassegna dedicata alle voci e alle storie della narrativa femminile promossa dall'amministrazione comunale e dalla biblioteca di Farra di Soligo. L'iniziativa si svolgerà nei mesi di maggio e giugno nella biblioteca multimediale comunale di Farra di Soligo, con 4 appuntamenti serali a ingresso libero, tutti alle 20:45. Primo appuntamento mercoledì 6 maggio.
16: Grazie. A risentirci alle 17.
15: Radio Gelosa Informazione.
19: Ladies and gentlemen, please make some noise for
2: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: ascolti. Che radio ascolti? Tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
0: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
2: Al Moda Market esplode la convenienza. Nuovi arrivi, prezzi shock. Abbigliamento, calzature, ferramenta, casalinghi, scuola, articoli per animali. Moda Market. Entra, scegli, risparmi e torni felice. A Vicenza, Viale Torino 32.
3: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana offerta Caffitali, in regalo 40 capsule. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
4: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago. Team Racing, autofficina, elettrauto, gommista e revisioni in soli 30 minuti. E con AutoCare Premium, due check stagionali, diagnosi elettronica gratuita, promemoria automatici e sconto sulla mano d'opera. Tutto a 69 euro all'anno con 20 euro di bonus.
3: Team Racing a Spinea e sui social.
4: Dove l'ordinario diventa straordinario.
5: Permesso, fate passare. Ma dove vanno tutti?
6: Alla Fiera Campionaria di Padova. Dal 9 al 17 maggio 300 espositori, casa, food, auto, elettronica, animali, show ed eventi alla fiera più antica d'Italia. Fiera Campionaria di Padova. Ingresso gratuito a 500 metri dalla stazione dei treni. Info su campionaria.it.
7: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
8: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
9: Io vivo per questo.
8: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Problemi col Tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3. Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente. La domanda è:
4: ora che faccio?
3: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione. E le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica. Lavoro e spese mediche. Ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro. Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026. La gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote. In via Campo San Piero 22, San Martino di Lupari.
5: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
6: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno 25% di sconto su mobili arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 17 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. L'energia non serve solo ad accendere, serve a farti crescere. Finbat, azienda leader nella fornitura e assistenza di batterie professionali a marchio Bauer, sta cercando te. Cerchiamo tecnico manutentore, ti formiamo con corsi e patentini spesati dall'azienda e figura in ambito commerciale e amministrativo, contabilità, contatto con clienti e fornitori. Non serve esperienza, basta il desiderio di imparare e mettersi in gioco. Sede a Rubano, invia il tuo curriculum su finbat.it.

0: solo alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Bloccato nella scelta della porta tra cucina e salotto? Con porte in vetro d'autore, la porta diventa un'opera d'arte. Il design sul vetro per valorizzare la tua casa. A Marghera, zona Nave de Vero, via Orsato 26. Per te che ascolti la radio, il progetto personalizzato è gratis. Porte in vetro d'autore. Smetti di chiudere porte. Inizia ad arredare.
4: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio. Autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
5: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Gelosa.
6: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco.
5: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
6: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
5: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Radio Gelosa Informazione.
8: Bentrovati in redazione Mauro Baldà. In occasione del ponte del 1° maggio, di riferimento per gli operatori turistici, circa 7,5 milioni di italiani si sono presi qualche giorno di svago tra mare, montagna e città d'arte. Negli stessi giorni, però, molti lavoratori impegnati. Daniele Nicolai, ricercatore presso l'ufficio studi dell'Associazione di Artigiani e Imprese CGA.
9: 4,6 milioni di italiani hanno lavorato durante il ponte del 1° maggio, quindi garantendo servizi essenziali in settori come turismo, accoglienza, formazione, agricoltura, commercio, trasporti, sanità. 1,1 milioni di lavoratori autonomi, 3 milioni e mezzo di lavoratori dipendenti. A livello territoriale è la Lombardia, fare la parte del Leone, segue il Lazio e il Veneto. Tutti questi lavoratori che operano nei festivi meritano sicuramente un'attenzione particolare.
8: In un'intervista pubblicata dal Corriere della Sera, Giuseppe Cipriani, l'imprenditore veneziano attivo nella ristorazione di lusso, si esprime in merito alla vicenda sulla grazia concessa alla sua compagna Nicole Minetti. Spinge tutte le accuse circolate nei giorni scorsi dall'illegittimità dell'adozione ai presunti legami con Jeffrey Epstein. Correnti umide stanno raggiungendo le regioni settentrionali dell'Italia. Precipitazioni sparse sul nord-est. Nei prossimi giorni la situazione non cambierà. È tutto.
7: Radio Gelosa, informazione.
10: Ladies and gentlemen, please make some noise for...
11: Andy Mancuso mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8 e 31 minuti.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Vorrei mangiare qualcosa di buono, ma senza spendere una fortuna. Dove mi porti?
5: Alla Casa Vecia a Rovolon. La domenica a pranzo, menù completo da 20 euro. Pasta fatta in casa e sapori genuini.
4: E in primavera?
5: Si mangia anche nel giardino estivo, all'aperto.
4: Ho già la colina.
6: La Casa Vecia ai piedi dei colli a Rovolon. Il gusto della tradizione al giusto prezzo.
7: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scatolon a Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scatolon, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
8: Al Teatro delle Voci di Treviso continua Musica Fiorita. Ancora due serate per due viaggi nella musica. Napoli Incanto, il 9 maggio. Salotto Viennese, il 19 maggio. Direzione artistica di Giuseppe Aiello. Musica Fiorita al Teatro delle Voci in via Tre Venezie e Treviso. Info al 349 36 85 994.
9: Fino al 10 maggio a San Zeno di Cassola, l'asparago e dintorni. Specialità a base di asparago bianco di Bassano. Area spritz ed enoteca, mostre a tema. Il 3, marcia degli asparagi e alla sera, Lara Agostini. Il 5, serata gourmet su prenotazione e consegna premio asparago d'oro. L'asparago e dintorni, gusto e musica a San Zeno di Cassola. Seguici sui social e su lasparagoedintorni.it. Thanks to l'autoindustriale a Baldini, commercio veicoli industriali a Cassola.
10: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
11: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
12: Io vivo per questo.
11: 900, i brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia. Inoltre accessori con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia.
1: Infoweb zampiniabbigliamento.it.
2: Se non ti notano, non ti scelgono. È semplice. Per questo servono etichette che parlano. Colori brillanti, materiale di qualità, stampa impeccabile.
3: M3 di Campodarsego crea etichette adesive su misura per dare forza al tuo brand. M3, dai carattere al tuo prodotto.
4: Al Moda Market esplode la convenienza. Nuovi arrivi, prezzi shock. Abbigliamento, calzature, ferramenta, casalinghi, scuola, articoli per animali. Moda Market. Entra, scegli, risparmi e torni felice. A Vicenza, Viale Torino 32.
5: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
6: Ehi, ma dove sei? Non vieni a padel?
7: Lascia stare, sono bloccato col gestionale. 50 schede aperte e non trovo quello che mi serve.
6: Io ho risolto con Sonar, intuitivo, completo, con controllo di gestione integrato.
7: E l'assistenza?
6: Un messaggio e ti richiamano. Hai anche un consulente dedicato e sono a Padova, vicinissimi.
8: Sonar, l'ERP per gestire, conoscere, agire. Sonaritalia.it.
9: Permesso, fate passare. Ma dove vanno tutti?
10: Alla Fiera Campionaria di Padova. Dal 9 al 17 maggio, 300 espositori, casa, food, auto, elettronica, animali, show ed eventi alla fiera più antica d'Italia. Fiera Campionaria di Padova. Ingresso gratuito a 500 metri dalla stazione dei treni. Info su campionaria.it.

0: Milano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 18 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Papà, ho dimenticato le chiavi. Puoi venire a casa ad aprirmi?
4: Ma sono in palestra.
3: E adesso come faccio?
4: Nessun problema, ti ho aperto con lo smartphone.
5: E senza il telefono con te puoi usare l'impronta o un codice. Serrature smart di Tombolato Service, affidabili e sicure. Ti salvano anche dai figli smemorati. A Vigonza e su tombolatoservice.it.
6: Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
7: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
8: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
9: Nai, il 5 maggio apri la nuova pescheria alle porte di Bassano. Pesce freschissimo e piatti pronti ogni giorno. Per festeggiare l'apertura fino al 9 maggio 10% di sconto su tutto. Il mare ha un nuovo indirizzo. Via Giambattista La Salle, Romano Dezzelino. Nai, vieni a trovarci.
10: Radio Gelosa Informazione.
11: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. C'è un aggiornamento dell'informazione. La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona in relazione all'abbordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumud Flottiglia avvenuto il 29 aprile al largo di Creta in acque internazionali. All'attenzione dei pubblici ministeri sono giunti 3 esposti, 2 dei quali riguardano attivisti che attualmente si trovano in carcere. Scorte di gas. All'Italia è il primato in Unione Europea. Attualmente si attesta a quasi il 50% il livello in vista del prossimo inverno contro il 32,7% della media in Unione Europea. In Germania è al 25,7%. Nel frattempo Snam annuncia la chiusura delle aste per raggiungere l'obiettivo fissato al 90% di stoccaggi entro il 31 ottobre. Il rivenditore di videogiochi GameShop ha annunciato un'offerta per acquisire eBay. L'offerta ammonta a circa 56 miliardi di dollari in contanti e azioni, ha dichiarato al Wall Street Journal l'amministratore delegato di GameShop, Ryan Cohen. Il Diavolo Veste Prada 2 ha il primato al box office in Italia e nel mondo. Se nel bel paese ha totalizzato quasi 14,2 milioni di euro, nel mondo ha raggiunto i 326 milioni di dollari. E questa l'ultima notizia. Termina quindi così questa edizione del giornale.
10: Radio Gelosa, informazione.
12: Ladies and gentlemen, please make some noise for
13: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
2: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
3: Grande.
2: Con il pavimento effetto legno.
3: Grande.
2: E i sanitari sospesi.
3: Grande.
2: Ma non sai dire altro?
4: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
2: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
5: Sabato aperti.
6: Vuoi regalare o regalarti un fiore che lasci il segno? Ordina comodamente su www.fioreria7.it. Fiori e piante del territorio, durata e bellezza. Bastano pochi click. www.fioreria7.it. Qualità, velocità, emozioni vere. Consegne gratuite per Abano e Montegrotto. Negozio in via Roma 16 a Montegrotto.
7: Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote, in via Campo San Piero 22, San Martino di Lupari.
8: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
9: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
10: È ora di partire alla scoperta della Finlandia. Natura incontaminata, pittoresca e pacifica per il paese dichiarato più felice al mondo nel 2026. Solo nelle migliori agenzie online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.
11: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
12: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
13: Io vivo per questo.
12: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.
3: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Italia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
1: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
0: Sabato aperti. Apri il gas e lascia che la libertà ti scelga. Scopri la tua prossima emozione da Triumph Vicenza. Moto nuove e usate in pronta consegna. Accessori Triumph Vicenza. Viale Riviera Berica 355. Triumph for the ride.
2: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
3: ora che faccio?
2: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Nella tua casa tutto ha un valore. Proteggila con un sistema d'allarme su misura di Energie Costruttive. Tecnologie, installazione, assistenza. Energie Costruttive. Difendi ciò che ami. A Fontaniva da oltre 15 anni. 345 556 5907. Se ascolti Gelosa, con il codice sconto Gelosa 2026, prima manutenzione gratis. Team Racing, autofficina, elettrauto, gommista e revisioni in soli 30 minuti. E con AutoCare Premium, due check stagionali, diagnosi elettronica gratuita, promemoria automatici e sconto sulla mano d'opera. Tutto a 69 euro all'anno, con 20 euro di bonus.
5: Team Racing a Spinea e sui social,
6: dove l'ordinario diventa straordinario.
7: Sabato 9, domenica 10 maggio, tra Ponte di Piave e Cavallino Tre Porti, vivi la magia della Piave Marathon. Un itinerario mozzafiato tra la Piave e la Piave Vecchia in canoa, kayak o dragon boat o in bici lungo il fiume. Puoi godere dei prodotti locali passeggiando sugli argini tra sapori e natura. Scopri di più su lapiavemarathon.com.
8: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. One.

0: A Radio Gelosa sono le 19 e 4 minuti. Radio Gelosa.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana offerta Caffitali, in regalo 40 capsule. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
3: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
4: Vempa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita vempa.it. Vempa, con la N di noleggio. Vempa. Puntiamo in alto.
5: Fino al 10 maggio a San Zeno di Cassola, l'asparago e dintorni. Specialità a base di asparago bianco di Bassano. Area spritz ed enoteca. Mostre a tema. Il 3, marcia degli asparagi e alla sera, Lara Agostini. Il 5, serata gourmet su prenotazione e consegna premio asparago d'oro. L'asparago e dintorni. Gusto e musica a San Zeno di Cassola. Seguici sui social e su lasparagoidintorni.it. Thanks to l'autoindustriale a Baldini. Commercio veicolo. Con industriali a Cassola.
6: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
7: Good time, good music.
6: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
7: DJ Massimo Alberti.

0: l'energia non serve solo ad accendere. Serve a farti crescere. Finbat, azienda leader nella fornitura e assistenza di batterie professionali a marchio Bauer, sta cercando te. Cerchiamo tecnico manutentore. Ti formiamo con corsi e patentini spesati dall'azienda. E figura in ambito commerciale e amministrativo, contabilità, contatto con clienti e fornitori. Non serve esperienza, basta il desiderio di imparare e mettersi in gioco. Sede a Rubano. Invia il tuo curriculum su finbat.it.
1: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
2: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
3: Ultima chiamata prima dell'estate.
0: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Ad Onara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa. Ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 135 del 2024.
6: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
7: ora che faccio?
6: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro. Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote, in via Campo San Piero 22, San Martino di Lupari.
8: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami, servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
9: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Gelosa.
10: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco.
9: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
10: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
9: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
12: Good time, good music.
11: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
12: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua. Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
2: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Dal 2012 a Donara di Tombolo, Reability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Reability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Reability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
6: Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 9308 del 2021.
7: Dal 14 al 17 e dal 21 al 24 maggio, Montagnana ti aspetta in centro storico con prosciutto veneto DAP, esperienze di gusto. Prosciutto veneto DAP in festa.com.
8: Ehi, ma dove sei? Non vieni a padel?
9: Lascia stare, sono bloccato col gestionale. 50 schede aperte e non trovo quello che mi serve.
8: Io ho risolto con Sonar. Intuitivo, completo, con controllo di gestione integrato.
9: E l'assistenza?
8: Un messaggio e ti richiamano. Hai anche un consulente dedicato e sono a Padova, vicinissimi.
10: Sonar, l'ERP per gestire, conoscere, agire. Sonaritalia.it.
11: Al teatro delle voci di Treviso continua Musica Fiorita. Ancora due serate per due viaggi nella musica. Napoli Incanto il 9 maggio, Salotto Viennese il 19 maggio. Direzione artistica di Giuseppe Aiello. Musica Fiorita al Teatro delle Voci in via Tre Venezie Treviso. Info al 349 36 85 994.
12: Sabato 9, domenica 10 maggio, tra Ponte di Piave e Cavallino Tre Porti, vivi la magia della Piave Marathon. Un itinerario mozzafiato tra la Piave e la Piave Vecchia in canoa, kayak o dragon boat o in bici lungo il fiume. Puoi godere dei prodotti locali passeggiando sugli argini tra sapori e natura. Scopri di più su lapiavemarathon.com.
13: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scoperto.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia. Inoltre accessori con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia.
4: Infoweb zampiniabbigliamento.it.
5: Se non ti notano, non ti scelgono. È semplice. Per questo servono etichette che parlano. Colori brillanti, materiali di qualità, stampa impeccabile.
6: M3 di Campodarsego crea etichette adesive su misura per dare forza al tuo brand. M3, dai carattere al tuo prodotto.
7: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
5: ora che faccio?
7: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte, ricambi nuovi e usati, anche sul nostro e-commerce, perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
9: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
10: Nai, il 5 maggio apri la nuova pescheria alle porte di Bassano. Pesce freschissimo e piatti pronti ogni giorno. Per festeggiare l'apertura fino al 9 maggio, 10% di sconto su tutto. Il mare ha un nuovo indirizzo. Via Giambattista La Salle, Romano di Zelino. Nai, vieni a trovarci.

0: 90 90.
1: Radio Gelosa.
0: Gelosa.

0: Kiss.
1: La nuova stagione motociclistica è iniziata. Passa da Triumph Vicenza per scoprire e testare le nuove moto Triumph e Benelli. In più, vasto assortimento di moto usate. Triumphvicenza.it.
2: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
3: Vuoi cambiare la porta tra cucina e salotto? Se ti sembrano tutte uguali è perché non hai ancora visto Porte in vetro d'autore. Trasformiamo la porta in un pezzo d'arredo di design. A Marghera, zona Nave de Vero, via Orsato 26. Di che ascolti la radio e il progetto per te è gratuito. Porte in vetro d'autore, la porta che arreda.
4: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolona, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
5: Permesso, fate passare. Ma dove vanno tutti?
6: Alla Fiera Campionaria di Padova. Dal 9 al 17 maggio, 300 espositori, casa, food, auto, elettronica, animali. Show ed eventi alla fiera più antica d'Italia. Fiera Campionaria di Padova. Ingresso gratuito, a 500 metri dalla stazione dei treni. Info su campionaria.it.

0: A Radio Gelusa sono le 21 e 3 minuti. Radio
1: Gelusa. Papà, ho dimenticato le chiavi. Puoi venire a casa ad aprirmi?
2: Ma sono in palestra.
1: E adesso come faccio?
2: Nessun problema, ti ho aperto con lo smartphone.
3: E senza il telefono con te puoi usare l'impronta o un codice. Serrature smart di Tombolato Service, affidabili e sicure. Ti salvano anche dai figli smemorati. Avi gonza e su tombolatoservice.it.
4: Le tue gambe sono sempre gonfie o sono doloranti? Se anche tu soffri di questi fastidiosi malesseri, fatti aiutare da Sanitaria Izzelina per ritrovare il benessere di gambe belle ed efficienti. I nostri specialisti ti consiglieranno i migliori dispositivi terapeutici, calze o bendaggi anelastici più adatti a te. Sanitaria Izzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
5: Il sole fa il suo lavoro. Sicuro che i tuoi pannelli facciano il loro? Polvere, smog. L'energia si ferma lì. Energie costruttive te li fa tornare come nuovi. Pulizia professionale ad impianti civili e industriali. Sicura, efficace. Energie costruttive Fontaniva. Chiama il 345 55 65 907.
6: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Sulla vecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
7: Fino al 10 maggio a San Zeno di Cassola, l'asparago e dintorni. Specialità a base di asparago bianco di Bassano. Area spritz ed enoteca. Mostre a tema. Il 3, marcia degli asparagi e alla sera, Lara Agostini. Il 5, serata gourmet su prenotazione e consegna premio asparago d'oro. L'asparago e dintorni, gusto e musica a San Zeno di Cassola. Seguici sui social e su lasparagoedintorni.it. Thanks to l'autoindustriale Abaldini, commercio veicoli industriali a Cassola.
8: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
9: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
10: Io vivo per questo.
9: 900, un decennio di musica.

0: 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
0: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
2: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
4: La solidarietà
5: è vita.
4: La gioventù
6: è vita.
4: La famiglia
7: è vita.
4: Unisciti al coro sulla vita del popolo.it. Abbonati in un clic e scegli tra l'edizione cartacea e la nuova versione digitale del nostro giornale.
8: Vivi la vita! Vivila ogni settimana!
9: Al Moda Market esplode la convenienza. Nuovi arrivi, prezzi shock. Abbigliamento, calzature, ferramenta, casalinghi, scuola, articoli per animali. Moda Market. Entra, scegli, risparmi e torni felice. A Vicenza, Viale Torino 32.
10: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto. Riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
11: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
12: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
13: Negli anni 90 si ballava questa musica.

PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Vuoi regalare o regalarti un fiore che lasci il segno? Ordina comodamente su www.fioreria7.it. Fiori e piante del territorio, durata e bellezza. Bastano pochi click. www.fioreria7.it. Qualità, velocità, emozioni vere. Consegne gratuite per Abano e Montegrotto. Negozio in via Roma 16 a Montegrotto.
1: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
2: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolona, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
3: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Gelosa.
4: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco.
3: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
4: A partire da 1.165 euro, hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
3: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Fate un respiro profondo.
6: Nostalgia per gli anni 90.
7: Le cose che possiedi alla fine ti possiedono.
6: 900 su

0: Gelusa.
1: Ogni sera Radio Gelusa ti riporta nei mitici anni 90.
2: Questo è un team con cui si può lavorare.
1: 900, i 100 brani più famosi degli anni 90.
3: Ci divertiamo un po'.

0: A Radio Gelosa sono le 22 e 2 minuti.
1: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
2: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
1: Sabato aperti.
3: RB, dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
4: Vorrei mangiare qualcosa di buono, ma senza spendere una fortuna. Dove mi porti?
5: Alla Casa Vecchia a Rovolon. La domenica a pranzo, menù completo da 20 euro. Pasta fatta in casa e sapori genuini.
4: E in primavera?
5: Si mangia anche nel giardino estivo all'aperto.
4: Ho già la colina.
6: La Casa Vecchia ai piedi dei colli a Rovolon. Il gusto della tradizione al giusto prezzo.
7: Team Racing. Autofficina, elettrauto, gommista e revisioni in soli 30 minuti. E con AutoCare Premium, due check stagionali, diagnosi elettronica gratuita, promemoria automatici e sconto sulla mano d'opera. Tutto a 69 euro all'anno, con 20 euro di bonus.
8: Team Racing a Spinea e sui social.
7: Dove l'ordinario diventa straordinario.
9: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
10: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
11: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
12: Io vivo per questo.
11: 900, un decennio di musica.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora, 900, un decennio di musica.

0: azienda leader nella fornitura e assistenza di batterie professionali a marchio Bauer, sta cercando te. Cerchiamo tecnico manutentore. Ti formiamo con corsi e patentini spesati dall'azienda. E figura in ambito commerciale e amministrativo, contabilità, contatto con clienti e fornitori. Non serve esperienza, basta il desiderio di imparare e mettersi in gioco. Sede a Rubano. Invia il tuo curriculum su finbat.it.
1: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
2: Grande!
1: Con il pavimento effetto legno.
2: Grande!
1: E i sanitari sospesi.
2: Grande!
1: Ma non sai dire altro?
3: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
1: Non perdetevi, il meglio per la vostra casa.
4: Sabato aperti!
5: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia. Inoltre accessori con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia.
6: Infoweb zampiniabbigliamento.it.
7: Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote. In via Camposan Piero 22, San Martino di Lupari.
8: Al Teatro delle Voci di Treviso continua Musica Fiorita. Ancora due serate per due viaggi nella musica. Napoli Incanto, il 9 maggio. Salotto Viennese, il 19 maggio. Direzione artistica di Giuseppe Aiello. Musica Fiorita al Teatro delle Voci in via Tre Venezie Treviso. Info al 349 36 85 994.
9: Ehi, ma dove sei? Non vieni a Padel?
10: Lascia stare, sono bloccato col gestionale. 50 schede aperte e non trovo quello che mi serve.
9: Io ho risolto con Sonar. Intuitivo, completo, con controllo di gestione integrato.
10: E l'assistenza?
9: Un messaggio e ti richiamano. Hai anche un consulente dedicato e sono a Padova, vicinissimi.
11: Sonar, l'ERP per gestire, conoscere, agire. Sonaritalia.it.
12: 900, un decennio di musica. You're gonna have

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità a loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Problemi col tosaerba Grasshopper?
0: Mi tocca cercare un manutentore.
3: Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
4: Al Modamarkt esplode la convenienza. Nuovi arrivi, prezzi shock. Abbigliamento, calzature, ferramenta, casalinghi, scuola, articoli per animali. Modamarkt. Entra, scegli, risparmi e torni felice. A Vicenza, Viale Torino 32.
5: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana offerta Caffitali, in regalo 40 capsule. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
6: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
7: Sabato 9, domenica 10 maggio, tra Ponte di Piave e Cavallino Treporti, vivi la magia della Piave Marathon. Un itinerario mozzafiato tra la Piave e la Piave Vecchia in canoa, kayak o dragon boat o in bici lungo il fiume. Puoi godere dei prodotti locali passeggiando sugli argini tra sapori e natura. Scopri di più su lapiavemarathon.com.
8: Permesso? Fate passare? Ma dove vanno tutti?
9: Alla Fiera Campionaria di Padova. Dal 9 al 17 maggio, 300 espositori, casa, food, auto, elettronica, animali, show ed eventi alla fiera più antica d'Italia. Fiera Campionaria di Padova. Ingresso gratuito, a 500 metri dalla stazione dei treni. Info su campionaria.it.
10: La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.
11: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Kek, 7, 8, Gute Nacht.

0: 900, un decennio di musica.
1: Aspetta,
2: aspettate, non dovete andare via.
1: E qui applausi, regali, cose.
2: Il regalo lo dovete fare anche questo. Voi a loro.
1: Move
2: dovete
1: your
2: cantare
1: body.
2: Un'altra canzone.
1: Move your body. Move your body. Si fa.
2: E poi si fa.
1: Move your body.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900, un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90, ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.
2: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
3: A Radio Gelosa sono le 23 e 2 minuti. Radio Gelosa.
4: Grande novità al Prix, è arrivato il volantino su WhatsApp. Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
5: Prix, fatti furbo, vieni qui.
6: Vorrei mangiare qualcosa di buono, ma senza spendere una fortuna. Dove mi porti?
7: Alla Casa Vecchia a Rovolon. La domenica a pranzo, menù completo da 20 euro. Pasta fatta in casa e sapori genuini.
6: E in primavera?
7: Si mangia anche nel giardino estivo, all'aperto.
6: Ho già la colina.
8: La Casa Vecchia ai piedi dei colli a Rovolon. Il gusto della tradizione al giusto prezzo.
9: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
10: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Dal Bignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
11: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su 8case.it.
12: Fino al 10 maggio a San Zeno di Cassola, l'asparago e dintorni. Specialità a base di asparago bianco di Bassano. Area spritz ed enoteca, mostre a tema. Il 3, marcia degli asparagi e alla sera, Lara Agostini. Il 5, serata gourmet su prenotazione e consegna premio asparago d'oro. L'asparago e dintorni, gusto e musica a San Zeno di Cassola. Seguici sui social e su lasparagoedintorni.it. Thanks to l'autoindustriale Abaldini, commercio veicoli industriali a Cassola.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Apri il gas e lascia che la libertà ti scelga. Scopri la tua prossima emozione da Triumph Vicenza. Moto nuove e usate in pronta consegna. Accessori Triumph Vicenza. Viale Riviera Berica 355. Triumph for the ride.
2: RB dal 1984. Il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste. Il made in Italy che ti conquista. Lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
3: Nella tua casa tutto ha un valore. Proteggila con un sistema d'allarme su misura di Energie Costruttive. Tecnologia

0: La musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
1: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.

0: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
3: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Gelosa.
4: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli. Sarà un giro pazzesco.
3: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
4: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
3: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Nai, il 5 maggio apre la nuova pescheria alle porte di Bassano. Pesce freschissimo e piatti pronti ogni giorno. Per festeggiare l'apertura fino al 9 maggio 10% di sconto su tutto. Il mare ha un nuovo indirizzo. Via Giambattista La Salle, Romano Dezzelino. Nai, vieni a trovarci.
6: L'energia non serve solo ad accendere. Serve a farti crescere. Finbat, azienda leader nella fornitura e assistenza di batterie professionali a marchio Bauer, sta cercando te. Cerchiamo tecnico manutentore. Ti formiamo con corsi e patentini spesati dall'azienda. E figura in ambito commerciale e amministrativo, contabilità, contatto con clienti e fornitori. Non serve esperienza, basta il desiderio di imparare e mettersi in gioco. Sede a Rubano. Invia il tuo curriculum su finbat.it.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è mezzanotte e due minuti.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è l'una e quattro minuti.